0: Un papà impiego palà, metteixo l'indique sa mamma, ama y amaga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà impiego palà, metteixo l'indique sa mamma, ama y amaga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà impiego palà,
1: sa mamma impiego palà, ma tata impiego palà.